Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia. Siamo in tre perché non siamo mai riusciti a trovare un cantante capace di stare zitto abbastanza a lungo da entrare nella band. Un grande saluto e un grazie a Matteo e a tutto il team di Antenna Web per aver dato alla nostra musica una casa in Italia. Adesso alzate il volume. Confondete un po' i vicini e godetevi gli overtime. Un saluto dalla Croazia.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Yo quiero.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

26 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano, la luna è piena, il proverbio del giorno «la corda troppo tesa si spezza» mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di due anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava Oggi Abbey Road, l'undicesimo album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° grado Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossi diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centro-destra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Incontro. Nel deserto ho incontrato un uomo affamato, assetato, scarno. Mi chiede un po' d'acqua e io ho finto di non vederlo. Con il mio velero solco il mare, sento gli urli di persone con salvagenti rimediati ed io non l'ho ascoltati. Parlano di pace, parlo e riparlo, credo di aver ragione. Le mie parole senza senso riempono il silenzio assordante dell'indifferenza. Vedo allo specchio la mia immagine.

incontro una persona che non riconosco, non riconosco più. Sono io, la mia immagine sfocata d'uomo. Perché mi succede questo? Ho paura di incontrare i miei simili. Finalmente incontro i ricordi della mia vita, quando vedevo tutto intorno a me pieno di comprensione, condivisione, carità umana, amore. Lascio i miei pensieri disumani per abbandonarmi alla ricerca dell'amore universale e amore senza nulla chiedere in cambio. Incontriamo l'amore e lasciamoci travolgere senza freni dalla sua forza.

Alcuni legami non chiedono mai spiegazioni, soltanto presenza costante e mai dichiarata. Bentrovati anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è fedeltà.

0: La fedeltà non è immobilità, è una scelta che si rinnova ogni giorno, verso una persona, un'abitudine, un'identità. Basta pensare a un animale che resta, che aspetta, che non calcola, per capire cosa significhi davvero questa parola. Ma la fedeltà abita anche altrove, in una lingua madre, in un dialetto, in un modo di dire le cose che appartiene a una terra e che ci si porta addosso ovunque si vada, anche quando la distanza si allunga e le abitudini cambiano. Si tratta di una forma di appartenenza, in qualche modo, che non ha bisogno di essere dichiarata per essere vera, e si riconosce più nei gesti ripetuti che nelle promesse fatte una volta sola. C'è la fedeltà in chi torna sempre nello stesso posto, in chi non smette di scrivere alle stesse persone, in chi continua a fare le cose a modo suo, anche quando il mondo intorno cambia direzione. E fedeltà anche quella di un mestiere praticato per anni con lo stesso rigore, di un'amicizia che sopravvive alle distanze, di una radio che continua a raccontare la stessa terra con la stessa voce. Non è quasi mai un giuramento solenne, è una piccola costanza quotidiana di quelle che nessuno nota finché non vengono a mancare. E forse è proprio l'assenza di clamore a renderla così preziosa. La fedeltà non cerca applausi, ma si accontenta di essere riconosciuta da chi ne beneficia in silenzio. Restare, quando è una scelta e non un'abitudine, è già una piccola forma di coraggio. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con una nuova parola.
1: Sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento. L'idea di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

0: Ciao, sono Manuel Burroni. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Quello che state per ascoltare è Soli, una canzone che parla del tempo, delle distanze e di come le persone e i sentimenti possono cambiare. Buon ascolto.
1: E così

Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Altenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Morire. Ciao a tutti.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Io sono Antonella Dim e state per ascoltare il mio nuovo singolo Fuoco Lento. Vi auguro tantissima musica, tantissimo divertimento e mi raccomando, fatevi trasportare da queste note, perché l'estate finisce, ma i ricordi non tramontano mai. Ciao amici!

Viral Chart, Summer Chart, Global Chart, Viral Chart, la classifica si aggiorna anche in tempo reale, si aggiorna d'inverno, sempre d'estate, ma anche d'autunno, visto che siamo in autunno. Eh sì, Benvenuti amici radioascoltatori, rigorosamente in onda in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita, il weekend che ti tiene compagnia e ti aggiorna su ciò che accade negli streaming e gli ultimi pezzi musicali, i più streamati, i più amati, i più trasmessi. Amici radioascoltatori, abbiamo e ce l'abbiamo noi le classifiche che si aggiornano in tempo reale, tra l'altro tutte nuove. Abbiamo lo scorso weekend celebrato, festeggiato l'estate con il pezzo musicale madre, ecco, il pezzo musicale vincitore dell'estate, la top 5 e ovviamente la Global Select Summer Edition. È il momento di aprire la nuova stagione 2026-2027 anche per quanto concerne Tempo Zero Selecta Viral Chart Global Chart. Siamo qua alla posizione numero 20 dalla 10 della scorsa settimana. Incontreremo For You, ossia Gremlins For You. Alla posizione numero 19 scivola anche Millen Clovis con il suo Basin Davis. Dalla posizione numero 12 della scorsa settimana, dalla 8 della settimana precedente, c'è Rovazzi, D'Angelo, Arisa, La Costiera Amalfitana. Alla posizione numero 18, Viral Chart Summer Chart. Concentriamoci all'ascolto della posizione numero 20.

Viral Chart, Global Chart dagli studi Umbri di Montelone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it per tutti coloro che ci stanno seguendo anche a livello televisivo. Queste sono le classifiche che si aggiornano in tempo reale. La seconda nuova entrata la incontriamo alla posizione numero 17, Dark R&B. Ve la dovreste ricordare, una grande artista a livello internazionale, anglo-franco-sassone. Lei, tra l'altro, in Mami in Blue fu una di quelle che la portò alla ribalta nel 2022, poi nell'estate del 2025 con il suo Oh Papi, il grande tormentone interiore, in questo caso una delle grandi artiste francesi. Salve Vinci scende alla posizione numero 16, Anna anche lei scende con il suo Very Girl Was a Day, uno dei tormentoni appunto dell'estate. Concentriamoci all'ascolto della posizione numero 17.

il genere di Anna, la trap italiana. Andiamo dalla posizione numero 14 alla posizione numero 11. Alla 14 con 33 milioni di visualizzazioni streaming, l'abbiamo scoperto la scorsa settimana. Perde però due gradini questa settimana, è Fred De Palma, La testa gira. Alla 13 Fabri Fibra, Goya, fino qui in Tattici Nucleari, la nuova entrata con Gova. Posizione numero 12, la nuova entrata tocca anche ad Alfa, D'Alessio, con Genova e Napoli. Alla posizione numero 11, Madame, e lei è stabile rispetto a 7 giorni fa, Mama non mama. E allora concentriamoci all'ascolto della posizione numero 14.

0: uno dei pezzi dell'estate, lo abbiamo incontrato alla posizione numero 11, tra l'altro nessuna variazione rispetto a 7 giorni fa per la posizione di riferimento in Anna. Li vedo pronti dall'altra parte del video con il syndication per farci prendere la nostra primissima pausa e poi andare in top 10 della Viral Chart Global Chart, delle classifiche che si aggiornano in tempo reale, e scopriremo altre nuove entrate e i pezzi musicali ancora più caldi. E allora rimanete lì, perché anche la Dance Chart Global Chart e la New Power Select hanno per voi in serbo grandi novità in quest'ultimo weekend di settembre. E allora, piccolo break alla regia, torniamo subito.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Ok, benvenuti, bentrovati dopo la pausa pubblicitaria. Se vi siete messi in contatto adesso, vi siete persi i primi 10 pezzi musicali della top 10 di Viral Chart Global Chart, ma non è un problema, ci sono le versioni podcast reloaded grazie alla nostra syndication. Bene, è il momento di andare a scoprire i prossimi pezzi musicali, nello specifico la top 10. I più forti, più caldi, c'è Luciano, un signore che si chiama Luciano Ligabue. Qualcosa per te. È il suo nuovo singolo. Tra l'altro sta celebrando il grande successo e quindi l'anniversario del suo Certe Notti. Tanto per dire, era il lontano 1996. Un bel gruppo di inediti, posizione numero 10. Alla posizione numero 9 scivolano Mengoni, Mango con Canto d'Amore. Alla posizione numero 8 Francesco Gabbani, e lui scende di una posizione con il suo Summer Camp. E allora ascoltiamo insieme la posizione numero 10 ed è la quarta nuova entrata, Luciano Ligabue, Viral Chart Global Charts.

Summer Funk, posizione numero 6, no, la 7 incontreremo Serena Brancale, già in sottofondo Francesco Cabbani alle 8, c'è Martino The Color, parte nuova per la posizione numero 6, stabile rispetto a 7 giorni fa, una nuova entrata la incontreremo alla 5, Aaron Lovell con il suo Non Mi Avrai, posizione numero 7, Serena Brancale.

Posizione numero 5, sesta nuova entrata, Viral Chart Global Charts.

già salvata nei vostri preferiti, negli streaming d'ascolto? Beh, Oren Non Mi Avrai, una voce giovanissima, lei appena diciottenne. L'abbiamo incontrata grazie al nostro direttore Dario Bordè della testata giornalistica Leroy 24orenews.it. Insomma, posizione numero 5 per lei, voliamo insieme alla 4, dove c'è la signora Laura Pausini con le sue cover e il suo nuovo singolo.

Daraf, Laura Pausini e Tutto un Attimo. Soli nell'immenso vuoto che c'è, quanti di voi erano bambini o adolescenti negli anni Ottanta? Torna Laura Pausini festeggiando i grandi successi. È il momento, amici radioascoltatori, di andare al medagliere, dove c'è la più alta nuova entrata. Ancora no, c'è J-Ax, Vita, Morte, Miracoli alla 3, ma non è la più alta nuova entrata. Alla posizione numero 2 scende di 1 Noemi con Tu cosa fai stasera. Per tutta l'estate in classifica al medagliere, continua il suo gusto al medagliere. Alla posizione numero 1, amici radioascoltatori, c'è la posizione numero 1, la più alta nuova entrata è Giusy Ferreri e Vuoto Cosmico. È tornata Giusy e si prende la posizione più alta del medagliere. Andiamo alla posizione numero 3.

0: bentornata Giusy Ferreri. Vuoto cosmico, assolutamente sì. Posizione numero uno in quest'ultimo weekend del mese di settembre, amici radioascoltatori. In giro per i nostri borghi italiani, per le città, c'è qualcuno che sta aspettando le castagne. Ancora un po' presto probabilmente, però che voglio dire, le stagioni, c'è gente che ha vendemmiato già l'ultima di agosto, però insomma un attimino, ok? Bene, ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, cambio la regia perché è il momento di continuare, sì, le nostre classifiche, la Dance Jar Global Charts. E però i nostri DJs che mixeranno per noi la posizione dalla 5 alla 1. Tutta nuova anche la Dance Chart, mi fanno presente? Bene. E allora, fermi lì perché avremo 5 new entry, 5 novità assolute in Viral Chart Dance Charts. Linea alla syndication, all'antenna, per prenderci la nostra seconda e ultima pausa. Fermi lì.
1: Per me, per te, per lei.
2: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: E poi arriva la Dance Global Charts. Eccola qua. Amici radioascoltatori, con pezzi musicali nuovi nuovi, la classifica assolutamente nuova. C'è Cosma con Flow Like This alla posizione numero 5. Carlita and the Malvi con Solari Sick. Posizione numero 3 c'è DJ Araman, Big Bob, Big Boy. Alla posizione numero 2 Cascay, Animal. Posizione numero 1 Zerb, torna dopo un'estate veramente di grandi successi di singoli e DJ set in giro per l'Europa e non solo. Zerb con il suo Fede Levis. Alla posizione numero 1, e noi ce l'ascoltiamo uno via l'altro, le Viral Chart.

0: È la grande emozione dei nostri DJs, quindi la Viral Chart Dance Charts, perché le classifiche si aggiornano in tempo reale anche nell'ultimo weekend di settembre. L'abbiamo scoperto insieme ed è già pronta quasi la versione podcast reloaded. Assolutamente sì, dopo 60 secondi del termine della nostra appuntata di oggi e di ogni appuntamento di Tempo Zero, grazie ai colleghi della Syndication. Amici radioascoltatori, Tempo Zero Select torna il prossimo weekend fino a quest'ora dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it e Roma a livello televisivo per il prossimo weekend che sarà anche il primo di ottobre. Amici, grazie per averci tenuto compagnia. Al prossimo weekend, sempre su questa onda.
1: Hi, big greetings to Antenna Web listeners and football fans. Here it comes, Next Door Mage in a song called We Have Harry Kane.

0: Chat Chart. Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
1: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, bentrovati. Sono Silvia Dini e insieme faremo un viaggio nuovo fra le stelle della musica più virale e più shazammata. Ma attenzione, qui non passano meteore, ma solo pezzi stellari pronti a brillare nell'universo delle sette note. Dalle galassie del rock alle costellazioni del soul, alle splendide stelle del pop che attraversano il tempo con sorprese che ci illuminano ancora. Allacciamo le cinture e alziamo il volume. Iniziamo con un brano che arriva dagli anni 70, sembra uscito da una festa di sala da ballo, ma sotto il sorriso nasconde una nostalgia dolce amara. Il titolo è Crocodile Rock, che si può tradurre un po' come il rock del coccodrillo, ma non è il nome di una danza, è il simbolo di un tempo in cui tutto pareva più semplice, fra jukebox, jeans e primi amori. Era nato come omaggio dichiarato ai suoni rock and roll anni 50 e 60. E poi gli anni passano, Susie se ne va e resta solo il ricordo di questo.

Amiche e amici della Virus Jazz Chart, a volte una rivoluzione non entra dalla porta principale, ma comincia sottovoce, nelle code per il lavoro, nelle stanze dove chi ha poco si accorge di non essere solo. Talking about a revolution significa parlando di una rivoluzione. E qui la parola chiave è proprio quel parlando. Un sussurro che però cresce e può diventare un coro se le persone si uniscono. L'autrice la scrisse giovanissima, ancora studentessa, osservando la distanza fra i privilegi, i privilegiati e la vita reale. Non è un manifesto gridato, ma è una promessa di potercela fare, che cresce piano piano. Chitarra acustica, voce ferma e coscienza presente, saldissima. E lei è Tracy Chapman con Talking About a Revolution.

Spostiamoci in pieno 1984 fra luci al neon, cinema mentale e romanticismo sintetico. Sounds like a melody. Vuol dire suona come una melodia. È la risata di qualcuno che diventa musica, quasi una colonna sonora privata che apre porte proibite, immaginate, ma forse anche solo sognate. È curioso pensare che questo brano nacque in fretta, sotto la pressione della casa cinematografica, scritto e arrangiato in appena 2 giorni per tenere alta l'onda dopo Big in Japan. La band sono gli Alphaville e per anni l'hanno gestito e guardato con diffidenza. Il pubblico invece lo ha adottato subito. Eccoli con Sounds Like a Melody, gli Alphaville.

0: Best Cover.
1: Troviamo adesso una cover, Diana Krall, che ci canta Just the Way You Are. Non cambiare, per piacermi. Già basterebbe quest'idea per spiegare il fascino di una canzone che chiede amore senza maschere, senza travestimenti. Just the Way You Are vuol proprio dire così come sei. E Billy Joel la pubblicò nel 1977 ed era una dichiarazione di amore totale, così, per la persona, al naturale. Ma nel 2002 Diana Krall la porta nel suo live in Paris, la riveste di velluto jazz, mette della morbidezza, un tempo più sospeso e un'eleganza quasi notturna. E quindi da una promessa pop energetica diventa una carezza molto sussurrata. La voce e il pianoforte sono di Diana Krall. Gustiamoci Just the Way You Are nella sua interpretazione.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
5: Angolo Vintage.
6: Per l'angolo vintage la nostra selezione ci fa trovare una preghiera, un piccolo rituale quotidiano, un segno d'amore per una persona lontana, una cosa a cui pensiamo ancora prima di uscire di casa, prima del trucco, del vestito, dell'autobus, della pausa a caffè. I Say a Little Prayer, un brano nato originariamente per Dionne Warwick con parole di Burt Bacharach e Hal David, ma Aretha Franklin lo trasformò in qualcosa di più caldo, di gospel. Insomma, ha tirato fuori l'anima, è diventato un pezzo soul. Aretha Franklin con I Say a Little Prayer.

Il prossimo pezzo che ascoltiamo nella nostra selezione parla di inadeguatezza e anche un po' di inquietudine. Non c'è la rockstar, ma c'è l'imbarazzo di chi entra in una stanza e pensa subito: io non c'entro niente, io sono a disagio, mi sento strambo, mi sento creep. Un brano scritto da Tom York partendo proprio da questa sensazione, e il colpo di genio gli arrivò con quelle rasoiate di chitarra prima del ritornello, nate quasi come gesto di fastidio e finite poi per rendere il pezzo ancor di più indimenticabile. Un inno a tutti gli outsider, suo malgrado, i Radiohead con Creep.

0: Angolo Discovery.
1: La nostra selezione nelle bellissime stelle dell'universo della musica ci porta a ribaltare una vecchia idea romantica. Amare non significa stringere, controllare, possedere. If you love somebody, set them free. Significa se ami qualcuno, lascialo libero. Sting lo scrisse come risposta opposta a Every Breath You Take, il grande successo dei Police, spesso scambiato per canzone d'amore, ma costruito invece sul concetto di sorveglianza, sul concetto di ossessione. Qui invece entrano jazz, rhythm and blues, libertà e una frase semplice che punge: se vuoi davvero bene, non mettere catene. Ho fatto anche la rima. Dal suo debutto solista, Sting con If You Love Somebody, Set Them Free.

0: Angolo Discovery!
1: Da scoprire o da riscoprire. Qui arrivano oggetti, immagini, frammenti di vita che scorrono come acqua nelle strade di Rio. Aguas de Marzo, acqua di marzo. E richiama le piogge torrenziali che in Brasile chiudono l'estate. Tom Jobim costruì il testo come un collage di è questo, è quello, un bastone, una pietra, un vetro, la fine del cammino e insieme la promessa di tutta una vita. Nel 1974 a Los Angeles l'incontro con Alice Regina trasformò tutto in un duetto leggero, complice, quasi sorridente. La magia è di Alice Regina e Tom Jobim. Aguas de Marzo.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
5: Soundtrack. Per l'angolo delle colonne sonore c'è una domanda semplice e una risposta enorme. Sei felice in questo mondo moderno o stai cercando qualcosa di più? Shallow, che significa superficiale, poco profondo, è nel film A Star Is Born ed è il momento in cui due persone decidono di smettere di restare semplicemente a galla e vogliono provare a tuffarsi davvero. Lady Gaga l'ha descritta come una conversazione sul bisogno di andare più a fondo, nel profondo, lontano da quella zona bassa dove tutto sembra più sicuro, quelle acque basse facili, ma anche meno vero. Nel 2019 vinse l'Oscar come miglior canzone originale. Prepariamoci a questo tuffo, a questo salto emotivo. Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow.

Il prossimo brano riempie gli stadi e fa sorridere. Easy Lover. Si può tradurre come amante facile, ma il senso è più sottile. Una persona magnetica, irresistibile, capace di prenderti il cuore prima ancora che tu capisca di averlo già perso. La canzone nacque quasi per gioco durante le sessioni dell'album Chinese Wall di Philip Bailey, con Phil Collins alla produzione e Nathan East coinvolto nella scrittura. Ne venne fuori un duello vocale esplosivo. Falsetto soul da Earth, Wind and Fire e batteria pop rock in piena forma. Meglio stare in guardia. Ma intanto balliamo! Phil Bailey e Phil Collins con Easy Lover.

Non sempre le canzoni parlano di amori tormentati. Ogni tanto il sentimento arriva limpido, così, senza doppio fondo, senza retroletture. Voglio essere con te ovunque. Everywhere. Significa proprio così, dappertutto. Nel 1987 fu una delle gemme più luminose dei Fleetwood Mac. L'introduzione sembra polvere di stelle. Lindsey Buckingham rallentò il nastro, suonò alcune parti più lentamente, poi le riportò alla velocità giusta, creando quel suono così quasi irreale, un po' luccicante. Everywhere. Un concetto semplice e contagioso. I Fleetwood Mac.

0: In the Spotlight.
1: Prepariamoci a scoprire la stella più luminosa di questa selezione della Viral Shazz Chart. Concludiamo con tre accordi, un riff che riconosce al primo colpo e una frase che non ha bisogno di grandi spiegazioni. I love rock and roll, amo il rock and roll. La scrissero gli Arrows nel 1975 come risposta istintiva a It's Only Rock and Roll dei Rolling Stones. Joan Jett la vide in TV mentre era in Inghilterra con le Runaways, se ne innamorò, la tenne con sé nel 1981, la trasformò in un manifesto più femminile, rude e invincibile. Puntina sul vinile, volume in alto, Joan Jett e The Blackhearts con I Love Rock and Roll.

0: Cari amici, siamo arrivati al momento dei saluti finali. Dopo essere passati da rivoluzioni sussurrate, balli da jukebox, piogge brasiliane, amori liberi o profondi, grazie per aver viaggiato con me, con Silvia Dini, dentro le storie e i significati dei brani belli di ogni epoca. E in attesa del prossimo appuntamento con la Viral Shaz Chart, come dico sempre, volume alto, cuore acceso e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shaz Chart con Silvia Dini, un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Pia Sbarra.
1: E imparai a scegliere la luce di Alistair Venn. E ci furono giorni che non avevo previsto, che mi caddero addosso come pioggia d'estate e cambiarono il passo del mio cammino. Arrivarono gioie che non avevo chiesto, ferite che non meritavo, crocevie in cui non capivo dove andare e mi persi a volte e mi ritrovai in altre, in una vita che non avevo disegnato, ma che imparai lentamente ad abitare e scelsi, almeno come attraversarla. Scelsi la gentilezza per asciugare gli angoli, la luce per non inciampare nel buio, la pazienza per aspettare ciò che tardava, la fiducia per credere ancora, nonostante tutto. Scelsi le stelle per orientarmi, l'amore per tenermi viva, la poesia per ricordarmi chi sono, perché non posso decidere ciò che tutto arriva, ma posso scegliere con quali occhi guardarlo. E da quel momento in poi la mia vita non cambiò destino, ma cambiò colore. È tempo, di Barbara Yvonin. È tempo di tornare all'essenziale, di decidere cosa tenere e cosa cambiare. È tempo di fare la differenza, di scegliere le nostre persone e di prendercene cura. È tempo di rispettare le lacrime e i dolori, di fare spazio ai nostri talenti seppelliti dalle paure. È tempo di realizzare ciò che ci rende felici e non quello che ci omologa agli altri. È tempo di respingere al mittente la rabbia, di capire che siamo tutti importanti nella nostra unicità, di opporre al tu non sei nessuno il tu sei qualcuno. È tempo di capire chi è più fragile va protetto, che malato non significa inutile. È tempo di capire che farsi valere ed umiliare non sono la stessa cosa. È tempo di rispettare la nostra terra, di coltivare il nostro giardino con una porta socchiusa verso il vicino. È tempo di indossare scarpe diverse dalle nostre, di leggere in lingue che non conosciamo, di cogliere sfumature che non abbiamo mai notato, di ascoltare il suono del silenzio e cullarci su note di isole lontane. È tempo di spargere il bello, di diffondere la speranza, di seminare umanità, di ascoltare. È tempo di scegliere se usare la forza per essere un leone che difende o una iena che sbrana. È tempo di annullare le distanze, di abbracciare con il pensiero. È tempo di dare alla vita il ritmo del battito del cuore. Questa benedetta incertezza di Ada Lutz Márquez. Non so se vivrò altre vite. Non so se sono morta di altrettante morti. So che in questa vita sono morta più volte e sono rinata altrettante. Non mi aggrappo a niente. Non ho nessuna certezza. Non possiedo nessuna verità, tranne l'amore. E l'unica cosa reale è che un giorno morirò. È quel vivere in questo mondo meraviglioso, nuda di tutto, tranne che di amare. Quel camminare scalza, senza perdere l'anima in strada, senza sapere se questo sarà il mio ultimo passo o forse il primo da un'altra parte. Questa benedetta incertezza di sapermi viva, qui e ora. È il più grande dei tesori, la più grande libertà. Puoi sempre scegliere, di Danilo Rubello, Balbinò. Puoi sempre scegliere se cavalcare l'onda o lasciarsi travolgere. Puoi sempre scegliere se reagire negativamente o trasmettere energia positiva. Puoi sempre scegliere se criticare o essere d'esempio, se lamentarti o impegnarti. Puoi sempre scegliere se ascoltare col cuore o farti condizionare dalla mente. Puoi sempre scegliere se sorridere o giudicare, se essere gentile o avere ragione. Puoi sempre scegliere che profumo lasciare dietro di te.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra.
2: Listeners of AntennaWeb, this is my song, Dead.

musica dallo stivale, un programma a cura di Giampiero Valecchi. Cari amici ascoltatori, ben ritrovati nella nostra stazione radio che è Antenna Web. Come già saprete, questo è l'appuntamento per ascoltarci tanta bella musica italiana. Quindi mettetevi comodi che vado a presentare le prime quattro canzoni. Claudio Baglioni, Una favola blu. Fabio Concato, Prendi la luna. Vasco Rossi, Ogni volta. Mia Martini, Almeno tu nell'universo. Diamo il via e buon ascolto.

Come partenza direi che non è male, ma restiamo al passo perché i prossimi sono Mina, Volami nel cuore, Enrico Ruggeri, La canzone della verità, Gianna Nannini, Non ti voglio, Marco Mengoni, Un'altra storia.

0: Seychelles.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Ai ai ai, nella canzone che è appena terminata mi sono dimenticato di menzionare Franco 126, che era appunto insieme a Marco Mengoni. Per i prossimi spero di non sbagliare: Pino Daniele, Quando Chiove, Fulminacci, Tommaso, Maldestro, Abbi Cura di Te, e poi i Pooh con Dammi Solo Un Minuto.

Le foglie che il vento ha raccolto e ammucchiato sui muri. Ama le noi che hanno ucciso il rapporto dei tuoi genitori. Ama le mani dell'uomo che è stato capace di andare e non tornare più. Ama gli armadi dove ha messo a tacere paure e fantasmi. Tutte le volte che ha finto di avere magnifici orgasmi. Ama l'ufficio anche se i sogni risiedono altrove e non pensarci più. E questo

Noi di minuti ne abbiamo meno di uno per presentare gli ultimi tre brani, che sono Diodato, Uomo fragile, Fiorella Mannoia, Imparare ad essere una donna, ed infine Fabrizio De André, Amore che vieni, amore che vai.

Arrivati a questo punto, l'unica cosa che mi resta da fare è dirvi grazie per l'ascolto. Noi ci risentiamo al prossimo appuntamento. Stesso orario e stessa radio. Antenna Web. Un saluto a tutti!

0: Ciao a tutti, sono Valentino Forte, un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo intitolato Stella Bella. Alzate il volume!
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella.

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

26 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano, la luna è piena, il proverbio del giorno «la corda troppo tesa si spezza» mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di due anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava Oggi Abbey Road, l'undicesimo album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° grado Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossi diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centro-destra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Incontro. Nel deserto ho incontrato un uomo affamato, assetato, scanno. Mi chiede un po' d'acqua e io ho finto di non vederlo. Con il mio velero solco il mare, sento gli urli di persone con salvagenti rimediati ed io non l'ho ascoltati. Parlano di pace, parlo e riparlo, credo di aver ragione. Le mie parole senza senso riempono il silenzio assordante dell'indifferenza. Vedo allo specchio la mia immagine. Incontro una persona che non riconosco, non riconosco più. Sono io, la mia immagine sfocata d'uomo. Perché mi succede questo? Ho paura di incontrare i miei simili. Finalmente incontro i ricordi della mia vita, quando vedevo tutto intorno a me pieno di comprensione, condivisione, carità umana, amore. Lascio i miei pensieri disumani per abbandonarmi alla ricerca dell'amore universale e amore senza nulla chiedere in cambio. Incontriamo l'amore e lasciamoci travolgere senza freni dalla sua forza.

Alcuni legami non chiedono mai spiegazioni, soltanto presenza costante e mai dichiarata. Bentrovati anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è fedeltà.

La fedeltà non è immobilità, è una scelta che si rinnova ogni giorno, verso una persona, un'abitudine, un'identità. Basta pensare a un animale che resta, che aspetta, che non calcola, per capire cosa significhi davvero questa parola. Ma la fedeltà abita anche altrove, in una lingua madre, in un dialetto, in un modo di dire le cose che appartiene a una terra e che ci si porta addosso ovunque si vada, anche quando la distanza si allunga e le abitudini cambiano. Si tratta di una forma di appartenenza, in qualche modo, che non ha bisogno di essere dichiarata per essere vera, e si riconosce più nei gesti ripetuti che nelle promesse fatte una volta sola. C'è la fedeltà in chi torna sempre nello stesso posto, in chi non smette di scrivere alle stesse persone, in chi continua a fare le cose a modo suo, anche quando il mondo intorno cambia direzione. E fedeltà anche quella di un mestiere praticato per anni con lo stesso rigore, di un'amicizia che sopravvive alle distanze, di una radio che continua a raccontare la stessa terra con la stessa voce. Non è quasi mai un giuramento solenne, è una piccola costanza quotidiana di quelle che nessuno nota finché non vengono a mancare. E forse è proprio l'assenza di clamore a renderla così preziosa. La fedeltà non cerca applausi, ma si accontenta di essere riconosciuta da chi ne beneficia in silenzio. Restare, quando è una scelta e non un'abitudine, è già una piccola forma di coraggio. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con una nuova parola.

0: fatto con te.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: buon ascolto.
1: E se siete pronti, buon ascolto a tutti e bentrovati a questa terza e ultima parte del Meglio di Nuovi Solchi del 2026, ovvero quella selezione di brani che state pubblicati appunto quest'anno. Dato che per il vostro DJ è ancora tempo di vacanza, anche se ormai sono quasi alla fine, anche stavolta non volevo lasciarvi soli prima che magari vi dimenticate di me. Ovviamente sto scherzando, anche perché in questa emittente ci sono sicuramente dei DJ più validi del sottoscritto. Anche per oggi non ci saranno delle novità, che però ritorneranno, ve lo ricordo, a partire dalla prossima settimana. Ma allora iniziamo subito con uno dei primi brani usciti venerdì 2 gennaio, ed è quello dei Tiro Mancino, dal titolo Gennaio 2016.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si

Gennaio 2016 uscito però a gennaio 2026. Brano piacevole che si muove con un passo misurato nel canzonetto di Federico Zampaglione. Diciamo che è una ballata sobria che racconta la resistenza più che la salvezza. E il pianoforte di Andrea Pesce che accompagna senza invadere la canzone, lasciando lo spazio a una scrittura adulta e consapevole. Veramente un brano molto molto bello. 2016. Veniamo ad un incontro pop che gioca sul fascino della scrittura più che sulla collisione delle identità. Era il 6 febbraio quando la coppia formata da Laura Pausini e Alcine Lauro pubblicavano la loro collaborazione dal titolo 16 marzo.

16 marzo, il brano che i due hanno cantato insieme nella seconda o terza serata, se non ricordo bene, di Sanremo, quando tra altre cose erano anche co-conduttori. Ma come ben sapranno i fans di Achille Lauro, questo brano non è una traccia inedita, ma una reinterpretazione a due voci, fatte anche bene, del famoso singolo che Lauro ha pubblicato originariamente 6 anni fa nel 2020. E mentre la versione originale offriva un monologo interiore, il duetto invece si trasforma in un dialogo dal vivo. L'unione tra il timbro potente di Laura Pausini e la vocale graffiante di Achille Lauro creerà proprio un contrasto che dà una nuova carica emotiva al pezzo. E ora un brano che segna un ritorno alle origini per la band guidata da Adam Levine. Le sonorità fondono elementi di pop rock, funk, disco dance pop, richiamando l'energia e i ritmi incalzanti che, c'è da dire, hanno caratterizzato i primi grandi successi del gruppo nei primi anni 2000, uscita il 1° maggio per i Maroon 5 e la loro Heroine.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: buon ascolto.
1: E se siete pronti, buon ascolto a tutti e bentrovati a questa terza e ultima parte del Meglio di Nuovi Solchi del 2026, ovvero quella selezione di brani che state pubblicati appunto quest'anno. Dato che per il vostro DJ è ancora tempo di vacanza, anche se ormai sono quasi alla fine, anche stavolta non volevo lasciarvi soli prima che magari vi dimenticate di me. Ovviamente sto scherzando, anche perché in questa emittente ci sono sicuramente dei DJ più validi del sottoscritto. Anche per oggi non ci saranno delle novità, che però ritorneranno, ve lo ricordo, a partire dalla prossima settimana. Ma allora iniziamo subito con uno dei primi brani usciti venerdì 2 gennaio, ed è quello dei Tiro Mancino, dal titolo Gennaio 2016.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

Gennaio 2016 è uscito però a gennaio 2026, brano piacevole che si muove con un passo misurato nel canzonetto di Federico Zampaglione. Diciamo che è una ballata sobria che racconta la resistenza più che la salvezza. È il pianoforte di Andrea Pesce che accompagna senza invadere la canzone, lasciando lo spazio a una scrittura adulta e consapevole. Veramente un brano molto molto bello. 2016. Veniamo ora ad un incontro pop che gioca sul fascino della scrittura più che sulla collisione delle identità. Era il 6 febbraio quando la coppia formata da Laura Pausini e Alcine Lauro pubblicavano la loro collaborazione dal titolo 16 marzo.

16 marzo, il brano che i due hanno cantato insieme nella seconda o terza serata, se non ricordo bene, di Sanremo, quando tra altre cose erano anche co-conduttori. Ma come ben sapranno i fans di Achille Lauro, questo brano non è una traccia inedita, ma una reinterpretazione a due voci, fatte anche bene, del famoso singolo che Lauro ha pubblicato originariamente 6 anni fa, nel 2020. E mentre la versione originale offriva un monologo interiore, il duetto invece si trasforma in un dialogo dal vivo. L'unione tra il timbro potente di Laura Pausini e la vocale graffiante di Achille Lauro creerà proprio un contrasto che dà una nuova carica emotiva al pezzo. E ora un brano che segna un ritorno alle origini per la band guidata da Adam Levine. Le sonorità fondono elementi di pop rock, funk, disco dance pop, richiamando l'energia e i ritmi incalzanti che, c'è da dire, hanno caratterizzato i primi grandi successi del gruppo nei primi anni 2000, uscita il 1° maggio per i Maroon 5 e la loro Heroine.

0: qui il test gioca sul doppio senso del titolo. Eroina, eroine, intesa sia come figura salvifica femminile, sia come metafora di una dipendenza emotiva. E qui viene descritto quel senso di vuoto, di solitudine, di smarrimento che una persona può provare durante la lontananza dalla persona amata. Poi il ritornello propone una richiesta di aiuto diretta in cui l'altra persona viene vista come l'unica in grado di salvarlo o di curarlo. E maggio vede il ritorno di una cantante italiana di spessore dopo 2 anni dall'ultimo lavoro, e lo fa anche bene con una ballad intensa e raffinata caratterizzata in note da un arrangiamento pop soul con forti influenze contemporanee. Con Per avere me c'è il ritorno di Mietta.
1: Ho reso un po' di me probabile e ho finto l'orgasmo anche con te, e anche con te ho pagato le multe, detto bugie, non tutte bianche, ha avuto

E su testa affronta quello che è il tema dell'autoconsapevolezza, dell'amor proprio e della dignità che una persona deve avere all'interno di una relazione. Qui Mietta canta la conquista della propria indipendenza e la consapevolezza del proprio valore in due modi: il rispetto di sé e il rifiuto di un qualsiasi compromesso.

Il prossimo brano, permettetemelo ancora una volta, è un mio lavoro, pubblicato il 5 giugno su tutte le piattaforme digitali, e sono felice di proporvelo anche in questo contesto. Loro sono la mia band virtuale, chiamata i Time Seekers, e riescono a combinare chitarre melodiche e tappeti di sintetizzatori moderni, creando così, abbiamo voluto creare un'atmosfera sospesa che accompagna una linea vocale espressiva e pulita di Lenny e Claudio. La canzone si intitola Il tempo che non ho. Thank you.

0: ormai vecchi.
1: Il testo, scritto interamente da me, racconta un po' di un incontro tra due persone che si conoscono da tanto tempo, ormai non sono più giovani, ma in cui scatta qualche cosa.

però ormai è tardi e anche se si volesse non c'è più tempo, o magari, che so, magari anche la voglia di ricominciare una nuova relazione. Ecco, spero che questo brano vi sia piaciuto e farà parte del mio secondo album, che uscirà praticamente tra ottobre e novembre anche in vinile. Ora vogliamo tornare ad artisti affermati, e a gennaio ho visto il ritorno di una cantante che ha scritto e prodotto questa canzone, lei stessa. È il secondo estratto dal suo 12° album, che intitola The Life of Showgirl, e si distingue personalità pop rock, synth pop e anche ritocchi disco, sostenuti da una linea di basso elastica e armonie vocali stratificati. Ascoltate Taylor Swift con Hope Alight.

temi principali di questa canzone ruotano intorno a diverse sfaccettature, la prima delle quali riguarda proprio la pietra e la metafora della felicità. L'opalite o l'opalite in inglese è il vetro sintetico che imita l'opale, e l'opale è legato sia ai ricordi d'infanzia di Taylor, sia al mese di nascita del suo compagno Travis Kelce. Sweep usa questa pietra artificiale un po' come metafora, la felicità e la guarigione emotiva che si possono costruire e creare consapevolmente, non capitano semplicemente per caso. Ad aprile arriva un brano che si sviluppa un po' come una ballad pop classica, caratterizzata da un'impostazione così, definiamola cantautoriale? Ma sì dai, intima ma anche diretta. L'arrangiamento accompagna la voce con linee melodiche dedicate che crescono nel ritornello. Ed è questo il riassunto un po' così tecnico del nuovo singolo di Biagio Antonacci, You and Me.

ed è una bella canzone You and Me, che secondo me non ha avuto però quel riscontro in cui merita. È una canzone che affronta la ricerca di uno spazio intimo di coppia all'interno di quella che è la frenesia quotidiana, e tratta anche un po' dell'esigenza di ritagliarsi quei momenti dedicati all'amore autentico senza però rinunciare al rispettivo percorso di vita, mettendo quindi al centro la vicinanza, la complicità, ma anche il sostegno reciproco.

vogliamo chiudere questo nostro appuntamento con un pezzo dance, un pezzo che ha poco dell'inedito ma che fa muovere il corpo, un pezzo dance che è una rivisitazione contemporanea in chiave sia house che nu disco di I Can Wait, la celebre hit synth pop pubblicata 40 anni fa nell'86 dal gruppo americano New Shoes. Questa volta riproporla l'ermetico Bob Sinclair, che si avvale dalla vocalist canadese Keiza.

2 marzo in cui il DJ francese Bob Sinclair ha ripreso la linea di basso iconica di quella che era il pezzo originale. Naturalmente la giornata con casse energiche e sintetizzatori moderni, appunto per dargli quell'impronta dance pop. E la voce distintiva di Keysa offre un'interpretazione fresca, che però rimane per così dire fedele allo spirito degli anni 80 di quella che era l'opera originaria. E questo brano chiude anche la terza e ultima parte del meglio del 2026. Tra 7 giorni ricominceremo con le novità, a partire appunto da settimana prossima, che usciranno proprio venerdì 26 settembre. Grazie a tutti voi per avermi seguito anche oggi e ancora una volta permettetemi di darmi appuntamento anche per l'altro mio

programma che si intitola Remixland e che potete trovare all'interno del palinsesto di questa emittente. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi un grande ciao a tutti da Fabio. Ci risentiamo tra 7 giorni con le novità.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Eccomi qua, cari amici all'ascolto, felicissimo di essere con voi. Questa è la prima puntata della nuova stagione di Benvenuto Weekend, stagione 2026-2027. Vi chiederei come avete trascorso l'estate. Spero ovviamente nel migliore dei modi, anche se sarete tutti d'accordo con me, il caldo quest'anno ci ha fatto veramente penare. Ma pensiamo alla nostra musica e quindi, come dico sempre, musica sia!
0: Benvenuto weekend.
1: Eccoci qua, io sono Alessandro Parodo. Vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook che si chiama come il programma, cioè Benvenuto Weekend. Dichiaro ufficialmente aperta la nuova stagione.
0: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo. Let's go.

Best Persuades, ossia Miley Cyrus. Miley Cyrus, sì, colei che confidenzialmente adesso si fa chiamare semplicemente Miley. Questo significa che la puoi tranquillamente incontrare per strada e chiamarla Miley. Uè, ciao, come stai? Come va? Come non va? Vabbè, detto questo, continuiamo con la buona musica italiana di Malik

0: Vita nuova per un classico di Fiordaliso, ricordate Non voglio mica la luna. La versione 2026 viene proposta da un gruppo tutto al femminile, si chiamano Las Migas e si intitola, il titolo diciamo è molto più semplice, Luna. È un pezzo che è un po', come dire, alla Leonardo Pieraccioni in maniera, ricordate le ballerine di flamenco nel suo classico film mai dimenticato, Il ciclone. Va benissimo, a proposito di musica che prende nuova vita, adesso è il suo momento, perché anche in questa stagione lui è confermatissimo, cioè il DJ Vittorio Veneziano. Perché dico che lui dà nuova vita ai pezzi che sono dei grandi classici? Perché lui prende una canzone, la modella a suo piacimento e tira fuori delle produzioni davvero spettacolari. Non ci credete? Mi darete sicuramente ragione proprio tra qualche istante, perché c'è la sua sequenza mixata in soli 4 minuti. DJ Vittorio Veneziano.
1: Benvenuto weekend. Tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti. Benvenuto.

niente da fare, questo è uno dei pezzi più gettonati dell'estate appena trascorsa. Hugel, Email Angel e Ultra Nate con Moving to the Sun, pezzo fortissimo e giustamente oserei dire funziona tantissimo. Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: la classe non è acqua, specialmente quando si parla di Luciano Ligabue. Questo è il nuovo singolo Qualcosa per te. Arriviamo al primo disco story della stagione, il primo disco story di questa stagione 2026-2027, che sarà davvero molto molto ricca di musica, ospiti, DJ set in quantità industriale. Facciamo un salto nel 1977, perché questo brano fu pubblicato proprio in quell'anno. La voce è quella fantastica di Bonnie Tyler, pubblicato, dicevo, nel 1977 ed incluso nell'album Natural Force del 1978. La faccio breve, amici, vi sto parlando del disco story di oggi, che è It's a Heartache.
1: Disco story.
2: Disco story, il brano che ha fatto storia.

Allora, amici, vi faccio una domanda. Che cos'è il kintsugi? Ve lo dico subito, non perché io sia persona coltissima, ok, mi sono semplicemente un po' così informato, e si tratta praticamente di una tecnica di restauro ideata da ceramisti giapponesi verso la fine del 1400 per riparare le tazze classiche per la cerimonia del tè. Tutto questo è il kintsugi, sì, ok, va bene, ma ve lo dico perché è anche il titolo dell'ultimo singolo di Elisa che abbiamo appena ascoltato. Elisa, sempre numero uno. Questo, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, è Benvenuto Weekend, nuova stagione, quindi prima puntata della nuova stagione 2026-2027. È la volta

0: c'è anche lui in questa nuova stagione, confermatissimo, il DJ Bedam, con un featuring davvero interessante, featuring Giulia B, My Heart in You.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

è pura poesia, in viaggio verso il paradiso. Naturalmente lui è Achille Lauro. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Gazzotti. Intanto Saif e Brash. Che bello.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Anche lui è confermatissimo, giustamente, come si dice, squadra che vince non si cambia. Sto parlando del DJ Mix Mouse.

0: ci accompagnerà verso la conclusione di ogni singola puntata. C'è lui con la sua sequenza mixata dalla sua Milano.
1: Benvenuto Weekend. Tutta

0: Benvenuto Weekend.
1: Finisce così anche questa prima puntata di stagione, la stagione 2026-2027 di Benvenuto Weekend. Intanto sono felicissimo perché ci avete seguito anche durante tutta l'estate, quando è andato in onda il meglio di. E poi, insomma, ci confermate la vostra presenza anche in questa stagione, che sarà dal punto di vista musicale davvero molto molto calda. Non parliamo del caldo estivo, quello era un'altra cosa che ci ha fatto penare tantissimo, veramente tanto. Quindi musicalmente parlando sarà una stagione molto calda, perché usciranno brani davvero molto belli e li scopriremo all'interno della programmazione non soltanto di Benvenuto Weekend, ma di tutto quello che riguarda la programmazione della vostra emittente preferita, che è questa. Mi raccomando, continuate a seguirla, continuate a seguire gli altri programmi, gli altri appuntamenti fissi, quotidiani, settimanali, di tutto di più. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto tra 7 giorni sempre qui per la seconda puntata di Benvenuto Weekend. Vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook, che ovviamente si chiama come il programma. A tra 7 giorni, sempre qui.
0: Benvenuto Weekend.

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare Plastic Girl, remixato da DJ Mario Fargetta. Buon ascolto!

Ed eccola, la Italian Chart. Benvenuti nella classifica italiana. Insieme andremo alla scoperta delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e oggi tante novità, tanti movimenti all'interno della classifica italiana. C'è il primo ingresso di oggi. Alla posizione numero 20 entrano Joliet e Achille Lauro con Per noi.

E al numero 20 entrano Giuliere Achille Lauro con Per Noi. Alla posizione numero 19 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa. C'è Gaia con Bossa Nostra nella Italian Chart.

Benvenuti nella Italian Chart. Sulla vostra radio preferita ogni settimana c'è la classifica italiana delle 20 canzoni più programmate in radio. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Alla posizione numero 18, Sorry Scusa Lo Siento con i Pinguini Tattici Nucleari che perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa. E al numero 17 scende anche lei, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: E al numero 16 scende Angelina Mango con Marco Mengoni, con il grande successo dell'estate, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Nella Italian Chart suonano le più belle canzoni italiane del momento. Un bel momento anche per Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. E attenzione, perché Angelina Mango è presente anche alla posizione numero 15. Continua a scalare la nostra classifica insieme ad Ariete con il loro singolo che si titola Che bella vita. Piccola sta cosa.

0: E nella Italian Chart di oggi, Emma e Fabri Fibra perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa con Antidroga alla posizione numero 14. Invece sale al numero 13 Ligabue, Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

È presente da un paio di settimane all'interno della Italian Chart e la continua a scalare. Ligabue con Qualcosa per te alla posizione numero 13. Benvenuti nella classifica italiana, sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 12 perde qualche posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare con te.

0: E resiste Noemi con Tu cosa fai questa sera? Alla posizione numero 12 scende anche Anna all'undicesimo posto. Restate con noi perché tra pochissimo scopriremo le prime 10 posizioni della Italian Chart.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Questa è la Italian Chart sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono. Insieme la stiamo scalando. Stiamo scalando appunto la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Al numero 10 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa il grande successo che abbiamo ascoltato per tutta l'estate 2026. Flamenco Paranoia.

0: Al numero 9 scendono Merck Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope, mentre alla posizione numero 8 continuano a salire la classifica Julie e Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Benvenuti nella Italian Chart, stiamo scalando la classifica italiana. Julie e Bresh salgono, li abbiamo appena ascoltati alla posizione numero 8 con Serenamente, al numero 7 scende Ernia con Dedica ed entra in classifica alla posizione numero 6 la grandissima Elisa. Il suo nuovo singolo si intitola Kintsugi.

Elisa con Kintsugi entra al numero 6 della Italian Chart. Ancora buon ascolto da Massimo Esposito. Stiamo scalando la classifica e oggi tantissime novità. Al numero 5 salgono Alfa e Gigi D'Alessio con il loro successo Genova e Napoli.

0: Personaggi, due protagonisti della musica italiana si sono uniti, ossia Marracash e Guè, e hanno creato Casini che entra direttamente al numero 4 della Italian Chart. E attenzione che siamo sul podio completamente stravolto questa settimana. Al numero 3 risalgono Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari con Goya.
1: Cosa

Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e siamo sul podio al numero 3 Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. Invece Tommaso Paradiso perde il primo posto, oggi al numero 2 Agitare Coca-Cola.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive, pezzo iconico nonché più famoso di una splendida 83enne festeggiati pochi giorni fa. A volte mi chiedo come fanno questi artisti, in particolare ovviamente stiamo parlando di Gloria Gaynor, a rimanere sempre in forma, no? Così come le vedi, come la vedi nelle fotografie o ai concerti. Ok, il ritocchino ci sta, ma quando è sul palco sembra di vedere un artista nei suoi 50 o 60 anni, no? Ed invece ne ha 83 ed è ancora in giro a fare concerti con al seguito ancora un grandissimo pubblico. Era I Will Survive, che come la canzone e anche il titolo della sua autobiografia, Gloria Gaynor, ascoltata in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Pop Up Weekend va ora in onda. Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Per arrivare a 80 me ne mancano meno di 20. Tu, zio Frank, hai una vita davanti e i segreti, beh, sono sempre quelli: alimentazione corretta, passeggiate lunghissime, a cui ci si deve pensare però sin da giovani, e tanta musica. A quella ci pensiamo noi, allora iniziamo con Alanis Morissette.

album di studio che hanno pubblicato gli Adventures. Loro venivano da Belfast e tra gli anni 80 e la decade successiva si fecero conoscere al grande pubblico, prima con questa Send My Heart che abbiamo appena finito di ascoltare e di seguito con la più famosa Broken Land, che rimane ancora oggi la canzone di maggior successo di questa band nordirlandese. Se invece siete capitati solo ora da queste parti, questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, in regia c'è lo zio Frank ed insieme abbiamo tanta musica ancora da farvi ascoltare.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere con

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza, mista ad una dolce sicurezza, l'universo è la mia fortezza.

a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

extraterrestre Eugenio Finardi per la serie Mettiamo un po' di Flang, è scritto Flanger, su questa canzone, un po' come era accaduto anche in un pezzo dei Roxy Music, se non vado errato, in Out of the Blues. Te lo ricordi, Frank? Non, eh? Per chi non lo sapesse, il flang è quell'effetto che sulle registrazioni, no, sui dischi, ma anche i DJ lo possono mettere, lo possono usare dal mixer, è quell'effetto che dà alla canzone, quello che fa sentire quel zzzz, che è un effetto un po' così, che flangia. Molto abbiamo inventato un verbo italiano da un termine inglese, dai. Vabbè, senza effetti speciali, vi dico soltanto che siete capitati nel posto giusto. Questa è Pop Up Weekend.

0: Message in a Bottle, Police. Che storia c'è dietro questa canzone, questo album che era Regatta de Blanc. Loro venivano, i Police, da un discreto successo ottenuto con l'album d'esordio intitolato Outlandos d'Amour, e la casa discografica, visto il successo del primo album, li chiamò e disse loro che per il secondo avrebbero contribuito con un buon budget per la lavorazione di quello che poi diventò Regatta de Blanc, no? Ma la risposta della band fu un autentico alquanto coraggioso no grazie, e qua ci vuole davvero un grande coraggio per non dire altro. Loro dissero che avevano raccolto una nutrita somma di denaro, no? Per autofinanziarsi nella lavorazione del secondo album che all'epoca gli costò ai Police circa 9.000 sterline, somma che paragonata al giorno d'oggi per un album del genere fa abbastanza ridere. E loro quindi se ne erano usciti con questo no grazie in risposta alla casa discografica che aveva offerto loro un nutritissimo budget, spiegando che con quei soldi la casa discografica gli avrebbe sicuramente messo pressione e per evitare di scendere a compromessi, cosa questa che l'intera band non avrebbe di certo gradito. Quindi no grazie, il secondo album ce lo facciamo da soli, e nel giro di un mese Regatta de Blanc uscì e fu un successo ancora più grande del primo. Siete all'interno di Pop Up Weekend. Ora ritorniamo in Italia e lo facciamo insieme a Tiro Mancino e Franco 126. Questa è Sto da Dio.
1: Scomparirò nel vento freddo del metro.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

questo è Garbo, un artista fantastico. Garbo che insieme a Diaframma e al primo Rico Ruggeri diede vita alla nascente New Wave italiana, no? Che si ispirava alla stessa corrente musicale che arrivava dal Regno Unito, dove personaggi come David Bowie, E Japan, Brian Ferry e gli Ultravox e tanti altri furono gli artefici di questo stile musicale allora nascente. Non è un caso quindi che il primo album di Garbo, A Berlino va bene, titolo che fu dato anche alla canzone che tutti noi abbiamo conosciuto, derivi proprio da un'ispirazione della famosa trilogia di Berlino del grande David Bowie. Garbo ascoltato all'interno di Pop Up Weekend con Quanti anni hai, dove ora arriva una canzone che non ha nessun anno alle spalle. Perché? Perché è una novità che arriva dai Fontaines DC. Per loro c'è il nuovo album in arrivo il prossimo 16 ottobre. Questo è il loro nuovo singolo, si chiama Maria.

altro grande della musica che ha lasciato un segno indelebile in tutti noi, la voce e la chitarra di George Harrison, My Sweet Lord, il suo brano solista più famoso se vogliamo. My Sweet Lord era un inno spirituale in cui si fondono il mantra indù Hare Krishna con l'invocazione ebraico-cristiana Alleluia. Ecco, Harrison, che era un grande cultore, un grande devoto dell'induismo, scrisse questo pezzo per dimostrare ancora una volta che le religioni cercavano alla fine la stessa divinità. Una canzone con un significato davvero importante e profondo. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, mancano pochi minuti alla conclusione della prima parte di programma e questi minuti ora li spendiamo ascoltando la voce di Elisa.

Weekend, io sono Ernesto Gandini, in regia c'è sempre il DJ Franklin e questa attesa somiglia molto, io penso, quel pacco che è ordinato, no? Sai già cosa contiene, ma sei felice ugualmente quando lo apri. Stessa cosa accade qui da noi, perché nel nostro pacco c'è la grande musica e allora ripartiamo con Tayo Cruz.

successo che ebbe questa hit all'inizio degli anni 80 con questo suo ritmo allegro, non spensierato, ma che parla di una tragedia immane. Enola Gay infatti era l'aereo che sganciò la bomba su Hiroshima, purtroppo. Mentre per quel che riguarda la canzone, entrando nel dato tecnico, ha un'anomalia non da poco conto Enola Gay, perché non ha nessun ritornello cantato. La parte che tutti ricordano è interamente strumentale, eseguita con un sintetizzatore nemmeno molto costoso, proprio di quelli economici, appoggiato sul ritmo impresso da una drum machine. La canzone viene ricordata solo quindi per l'inizio, come questa che abbiamo in sottofondo e che è una tra le tante canzoni di successo del mondo della disco music. Questa è una bella canzone R&B. Sono i Tavares che sono venuti a trovarci con Heaven Must Be Missing an Angel in Pop-Up Weekend.

Fatback Band, una grande band che ebbe un successo clamoroso tra gli anni 70 e gli 80. Nel 1975 pubblicarono addirittura due album, album che poi sono passati alla storia, ed in questo che si intitolava Raising Hell, se vi piace il genere, trovate questa Are You Ready to the Bus Stop, ascoltata in Pop-Up Weekend, dove ora vi faccio sentire il nuovo di una grande artista italiana. L'ha scritto di suo pugno, con la partecipazione comunque di Bruno Risas e di Di Martino, un trio di artisti davvero pazzesco. Lei è Gianna Nannini e il suo ultimo si intitola Meraviglioso Errore.

London Calling dei Clash, un capolavoro assoluto della musica rock, ricco di storie e di curiosità affascinanti. E una di queste, pensate che è il verso che si sente ripetutamente quando loro cantano London is Drowning, cioè rifletteva il reale timore dell'epoca che il Tamigi potesse straripare, un'emergenza che spinse poi la città a costruire una barriera protettiva. E questo timore, come detto, viene ripetutamente cantato all'interno di London Calling. Erano i Clash, ascoltati oggi in Pop Up Weekend.

One. Ci sono due versioni di questa cover di successo ripresa dal grande Robert Miles. Ricordo che One and One la scrissero tre grandi autori come Bill Steinberg, Rick Nowels e la cantante Mary Claire Dubaldo. Ecco, nella prima versione era eseguita da Edita Górniak, una cantante polacca la quale incluse questo pezzo nel suo secondo album di studio. Ma l'inizio di One and One era totalmente diverso da come l'abbiamo poi conosciuta attraverso le mani magiche di Robert Miles. L'inizio di One and One faceva così.

Ecco, questa è la versione originale di One and One, mentre l'altra, quella che abbiamo ascoltato per intero, fu vocalizzata dalla britannica Mariah Naylor, la quale si rese protagonista di una, diciamo, di una mezza gaffe, di una mezza figurina, diciamo così, perché insomma, quando le venne proposto di mettere la sua voce su questa canzone, candidamente alla casa discografica chiese: sì, ok, ma chi è Robert Miles? Sa che era un po' frastornata la ragazza, ancora di più secondo me perché One and One arrivò subito dopo Children, che aveva fatto ballare buona parte dell'Europa. La perdoniamo? Ok, dai, era Robert Miles con One and One, ascoltata qui in Pop Up Weekend.

Sì, grande pezzo degli Eagles, che oltre ad essere sul primo album di questa mitica formazione americana è anche sulla loro raccolta di successi intitolata Their Greatest Hits 1971-1975. Perché vi parlo di questa raccolta di successi? Ma perché semplicemente ancora oggi è l'album più venduto di tutti i tempi negli Stati Uniti. Ecco, qualcuno di voi, lo sento già, sicuramente avrà da ridire dicendo che l'album più venduto al mondo è Thriller di Michael Jackson, vero, ma non negli Stati Uniti, lì è secondo, mentre al primo posto indisturbato c'è appunto questo Greatest Hits dei mitici Eagles. A proposito di grandi raccolte di successi, tra le novità discografiche uscite di recente volevo segnalarvene una che si intitola Solo Lucio. È una raccolta dei più grandi successi rimasterizzati del grande Lucio Dalla. Questa raccolta è uscita sia in digitale, quindi la potete trovare su tutte le piattaforme di streaming, ma anche in vinile, e qui strizziamo un occhio per tutti gli appassionati di questo oggetto magico che tanto ci piace ancora oggi. Sono uscite due versioni, una composta da un doppio vinile colorato azzurro mare ed il classico vinile black da 180 grammi. E come se non bastasse, una doppia versione CD. Quindi abbiamo parlato del grande Lucio Dalla e allora ce lo ascoltiamo con Washington, pezzo che va a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend.

In finale di canzone, che sentito così non significa nulla, ma per Lucio Dalla evidentemente no, aveva un chiaro significato, perché lo inserì appositamente per esprimere un simbolo di libertà, no, di bontà, o se vogliamo di uno sguardo diverso, userei come quello di un bambino che guarda il mondo con occhi diversi. Il mondo in quel periodo, eravamo a metà degli anni 80, Washington era incluso nell'album Viaggi Organizzati, uscì nel 1984, ecco, questo Ciao Pippo andava in contrasto, no, ad un contesto drammatico di una canzone che parla del rischio di un'estinzione nucleare dovuta alla guerra fredda. Eravamo in piena guerra fredda in quel periodo, e proprio quel Ciao Pippo smorza questa tensione e agisce come una gioiosa via di fuga dall'assurdità, ovviamente, di una guerra. Era Washington, Lucio Dalla, a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana, grazie alle mani magiche del DJ Franklin, o lo zio Frank come dir si voglia, per la regia. Dal prossimo fine settimana ritorna in voce anche Jessica Donadio, quindi saremo al gran completo. Io sono Ernesto Gandini e come sempre vi aspetto fra 7 giorni esatti.

0: profonde e rispettante della storia del soul, Bill Withers faceva un lavoro completamente diverso. Montava i VC a bordo degli aerei per la Boeing. Un giorno del 1971, mentre sta guardando al cinema il film I giorni del vino e delle rose, si accende una lampadina, torna a casa, prende la chitarra e butta giù un pezzo destinato a cambiare la storia della musica. Ma c'è un dettaglio pazzesco che probabilmente non sapete. Quel celeberrimo I know, I know, I know, ripetuto ben 22 volte di fila nel ritornello, in origine non doveva nemmeno esserci. Bill si era semplicemente dimenticato il testo che aveva scritto proprio per quel pezzo. Doveva essere solo un segnaposto temporaneo in attesa di trovare le parole giuste, ma Booker T. Jones, produttore e arrangiatore della canzone, convinse Bill a lasciare tutto così. Quella piccola distrazione è diventata uno dei momenti più magici, intensi e imitati di tutta la black music, e con l'iconica Ain't No Sunshine di Bill Withers apriamo l'appuntamento di Soul Collection di questa settimana.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. E grazie all'intro del mio fratellone Stefano il Toto Crotti con Bill Withers si apre il sipario sulla nuova puntata di Soul Collection. Io sono Andrea Pozzali, vi do ufficialmente il benvenuto a questi bellissimi minuti in compagnia della musica che ogni settimana selezioniamo per voi, soul, funk, R&B ed hip hop. Tra poco sentirete anche la voce del terzo fratellone Sergio Basilico, ma direi che siamo prontissimi. Come al solito da queste parti si inizia con una novità, dopo l'apertura classica appunto con Ain't No Sunshine. Adesso vi parliamo di due artisti che troviamo per la prima volta a collaborare insieme. Sono due artisti che hanno già consolidato il loro status nella nuova scena urban R&B internazionale. Parliamo di The Kid LAROI, che sarà tra l'altro molto presto, il 12 novembre prossimo, al Fabric di Milano, e Giveon, l'incontro stilistico tra il cantautore australiano e la stella R&B di Long Beach, ha dato la luce il loro nuovo singolo che si chiama Get Even, una traccia R&B, la sentirete tra poco, da un tempo caratterizzato da un bellissimo riff di pianoforte. Insieme ci sono il timbro graffiante di Kid LAROI e la voce profonda baritonale di Giveon, che in questi anni abbiamo imparato a conoscere. Tra l'altro, insieme alla pubblicazione del singolo è uscito un bel videoclip realizzato da Ayo Deji, regista emergente con cui LAROI sta consolidando una stretta intesa visiva dopo aver girato insieme anche il suo precedente singolo Sleep. A voi, amici di Soul Collection, di Kid LAROI insieme a Giveon. Questa è Get Even.

0: Il classico e la novità, come ogni settimana, aprono l'appuntamento di Soul Collection. E come diceva Andrea poco fa, anche il video è molto protagonista di questa canzone di The Kid LAROI, video che ovviamente potrete andare a vedere insieme a molti altri sul nostro sito soulcollectionradio.com. E proprio con The Kid LAROI e Given abbiamo aperto questa settimana con il singolo principale di quest'oggi, Get Even.
1: Un saluto anche da parte mia, ciao, io sono Sergio Basilico, un saluto ai miei due fratelloni che mi hanno preceduto per questa nuova entusiasmante puntata di Soul Collection. A me tocca presentare invece due artisti che sono di casa qui a Soul Collection, sono due giovani cantanti che prima di diventare cantanti hanno scritto molte canzoni per altri artisti, grandi successi, hanno collaborato con gli amici artisti e ora hanno deciso da un po' di tempo di intraprendere la strada da solisti e di fare le cose in grande anche per loro. È il caso anche soprattutto di Lucky Day, che è molto contento in questo periodo perché a fine giugno ha firmato per una major, la Warner Records, che lo accompagnerà per i prossimi progetti. Tra l'altro questo che andiamo a ascoltare è il nuovo singolo insieme a un altro personaggio, Leon Thomas, nuovo singolo che è un po' il preludio a quello che sarà il nuovo album che Lucky Day ha detto che arriverà entro la fine del 2026 e si chiamerà Aloud. Intanto li ascoltiamo assieme, questo è il singolo intitolato Fly You Out.

0: E così ha preso piede, ha preso vita la nuova puntata di Soul Collection. Come piano piano sta prendendo spazio nei nostri gradimenti anche questa collaborazione fra Lucky Day e Leon Thomas, era Fly You Out.
1: Siete all'ascolto di Soul Collection. Il soul, il funk, l'hip hop e l'R&B sono gli assoluti protagonisti di questa trasmissione. Noi saltiamo spesso da classici a delle novità ed è proprio questa un'occasione per ascoltare una nuova artista che già qualche mese fa avevamo ospitato. Adesso è tornata con il suo nuovo singolo, si chiama Ayana Lee, arriva da Londra, ma anche se poi si è spostata a LA, a Los Angeles, per ampliare la sua carriera di artista. Ho imparato questo nuovo termine che è old and soul, ovvero un'anima antica in una melodia moderna, perché così l'hanno denominata la critica, insomma gli addetti ai lavori. Infatti lei ha una discendenza, anzi due molto molto importanti: è pronipote della leggendaria cantante blues R&B Jimmy Ruffin e poi nipote di David Ruffin, l'indimenticabile voce principale dei Temptation. Questo è un nuovo singolo che vogliamo farvi ascoltare e che è realizzato con delle sessioni denominate From the Studio, che vogliono regalare agli ascoltatori un'esperienza nuda e cruda dove la voce è protagonista assoluta, senza troppi artifici di post produzione. Ayana Lee in Soul Collection, questa è My Way.

0: Ricordo benissimo quell'estate 1995, suonavano le canzoni di Adina Howard, dei Boys to Men, e c'era anche questa canzone che imperava sulle radio americane e anche da qualche parte dove si trasmetteva musica soul, R&B ed hip hop. Naturalmente stiamo parlando delle Mocking Staff, questo gruppo femminile di Los Angeles formato da tre ragazze il cui nome, o meglio la prima parte, la prima sillaba del loro nome ha dato il nome al gruppo, ovvero Monifa, Kenya e Stephanie hanno creato le Mocking Staff. Hanno realizzato per l'etichetta Outburst Records, distribuita dalla Def Jam, l'album As Is, che è rimasto di fatto l'unico della loro carriera, e appunto dal titolo volevano subito mettere in chiaro che si presentavano così come erano, senza filtri. E questa canzone, intitolata His Mine, raggiunse il numero uno della classifica americana, fu anche disco d'oro. Poi diciamo che rimase l'unico grande successo e sicuramente l'unico grande album per loro era His Mine, Mocking Staff.
1: Ora i prossimi minuti li trascorriamo insieme a una ragazza londinese che abbiamo già trasmesso in Soul Collection, forse proprio al suo inizio, poco più di un anno fa. Lei si chiama Kira Wilson, ma ha scelto il nomignolo di K1 per farsi conoscere, e in Inghilterra oramai si sono accorti veramente tutti della sua esistenza. Lei è una brava cantautrice, è considerata una delle voci più innovative e promettenti della scena R&B progressive e hip hop contemporanea, perlomeno in UK. Ha da poco pubblicato il nuovo album, quello intitolato And All Pride Side, e tante belle canzoni contenute in questo nuovo album. Io ve ne voglio proporre una che ci riporta indietro nel tempo fino al 2002. Se vi dico It's Getting Hot in Here, inizia proprio così, ci ricorda un po' il grande successo di Nelly intitolato Hot in Here. Questo è il nuovo singolo di K1, si intitola Risk It All.

0: Dicevamo, si torna indietro in quegli anni lì, e anche la bravissima Kira Wilson, a.k.a. K1, è andata a ripescare Hot in Here di Nelly, su cui ha fabbricato il successo intitolato Risk It All.
1: E adesso ancora una canzone da ascoltare prima di concludere la prima parte di Soul Collection. È un artista che personalmente mi piace tantissimo, si chiama Washington, e come spesso accade qui all'interno di Soul Collection, il melting pot è protagonista, visto che lui arriva dal Regno Unito, più precisamente da East London, ma i suoi genitori hanno origini della Guyana, e a soli 5 anni viene introdotto nel mondo della musica e della cultura proprio di quella regione. Tra l'altro ha imparato subito a suonare la batteria, a cantare nel coro della chiesa, e quindi queste sono le sue radici più profonde, le percussioni più il gospel che si sentono parecchio all'interno del suo sound. Ve lo facciamo ascoltare qui in Soul Collection, Monday Blues, lui è Washington.

Questo nuovo artista Washington ci ha accompagnato al termine della prima parte di Soul Collection. A noi piace veramente molto, piace molto anche la sua capigliatura che mi assomiglia un po', devo dire la verità. Il nuovo di Washington si intitola Monday Blues.

0: E sulle note fantastiche del nostro Black in the Day, Soul Collection prosegue. Siete con Andrea, Sergio e il Toto. Ora voglio parlarvi di Cecile Womack, che in questi giorni avrebbe compiuto 79 anni se non ci avesse lasciati nel 2013. Cecile muove i suoi primi passi nella musica nei Valentinos, il gruppo formato insieme ai suoi fratelli e guidato dal leggendario Sam Cooke. La storia d'amore tra Cecile e Linda Cooke, figlia di Sam, ha radici lontane. Pensate che Cecile chiese di sposarlo la prima volta quando lei aveva solo 12 anni, ricevendo chiaramente un rifiuto perché troppo giovani. Dopo anni di vicende familiari complesse, si ritrovarono finalmente e si sposarono a Las Vegas nel 1979. Però da quel momento nacque anche un sodalizio artistico e da lì nacque il gruppo, il duo di Womack e Womack, famosi per il brano Teardrops, ma oggi abbiamo voluto farvi ascoltare anche questa perla contenuta nell'album Love Wars del 1983, intitolata Baby I'm Scared of You.
1: E dal 1983 ci spostiamo nel 1995 e ci ricolleghiamo a quanto aveva detto prima Andrea quando ci ha fatto ascoltare le Mockingstaff. In quel periodo c'era anche il gruppo dei Jodeci che furoreggiava e in quell'anno aveva pubblicato il loro terzo album, quello tra i più belli, era il loro periodo di maggior splendore. L'album si intitolava The Show, The After Party, The Hotel e conteneva canzoni belle ritmate con testi un po' crudi. Tra queste c'era una ballata, una canzone che era stata interamente scritta, composta e prodotta da Devante Swing, che era la mente praticamente musicale di quel gruppo. Questo è stato considerato uno dei suoi lavori più maturi a livello di arrangiamento. E allora da quell'album tanto decantato del 1985, appunto The Show, The After Party, The Hotel, i Jodeci, questa è Love You For Life.

0: Ritornati indietro, ovviamente fino al 1995 era il gruppo di Jodeci con questa autentica dichiarazione d'amore per la vita, Love You for Life.
1: Adesso invece vi parliamo di una artista giovanissima, non ha ancora 21 anni, si chiama Sienna Spyro e con la sua voce sbalorditiva ha fatto uscire un album che ho avuto modo di ascoltare e ovviamente di apprezzare, si chiama Visitor. Vi consiglio, vi suggerisco caldamente di andare a sentirlo perché è davvero un lavoro molto molto ben fatto e proprio per quello sta avendo un grandissimo successo anche a livello internazionale. Da questo Visitors volevo far ascoltare una canzone che lei ha registrato durante un soggiorno a New York e dovevo andare a trovarla una persona, non è chiaro dalla canzone se fosse un lui oppure una lei, e questa attesa ha creato davvero delle aspettative enormi, ed è proprio questo il titolo della canzone che vogliamo fare ascoltare, ovvero Great Expectation. Vi dico subito, con grande anticipo, che il prossimo sabato 27 marzo sarà dal vivo a Milano al Fabric. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Fortunatamente Siano Spyro è già un nome abbastanza conosciuto anche in Italia, grazie a successi radiofonici che anche le radio italiane hanno voluto ospitare. E come ha detto il Toto ha pubblicato uno splendido album in questo 2026 intitolato Visitor, e se avete l'occasione prenotatevi, perché il concerto del prossimo marzo a Milano sarà l'unica data italiana e l'unico modo per vederla dal vivo. Era Siano Spyro con Great Expectation.
1: Proseguiamo con la prossima canzone qui in Soul Collection. Rimaniamo in Inghilterra. Ora vi facciamo ascoltare Olivia Dean, che è stata nominata in questi giorni in ben tre categorie ai prossimi MTV Music Awards come Best Album, Song of the Summer e Song of the Year. Ci sono appunto le canzoni più belle e l'album bellissimo che l'hanno imposta all'attenzione mondiale, The Art of Loving. Noi l'abbiamo pian pianino sempre più conosciuto e non ci fermiamo certo ora. Volevo però parlarvi del fatto che Olivia ha studiato un testo che si chiama All About Love, un testo, un celebre saggio femminista e filosofico della scrittrice Bell Hooks, e l'ha studiato durante la fase di scrittura di The Art of Loving, ponendosi l'obiettivo di trattare l'amore non solo come una vaga sensazione casuale, ma come una vera e propria competenza da esplorare, studiare e coltivare in ogni sua forma, da quella romantica a quella verso se stessi. Baby Steps è la canzone che vi presentiamo da qualche settimana qui in Soul Collection ed è dedicata alla guarigione e alla riscoperta della propria indipendenza dopo la fine di una relazione importante. Olivia Dean ormai fa parte di Soul Collection da tempo, stavolta con Baby Steps in playlist.

0: Incredibile, stavo parlando con i miei fratelloni e dicevo che sono già passati 10 anni da questo grande album. Era il 2016, Blonde di Frank Ocean, con una delle tracce più celebri da quell'album, ovvero Pink and White, ascoltata ancora una volta qui in Soul Collection. Tra l'altro, una nota curiosa è che questo brano ha contribuito alla produzione e alla scrittura un certo Pharrell Williams, mentre pare che nei cori di sottofondo e non accreditata nei crediti principali ci sia anche la voce di Beyoncé. Tra l'altro, le ultime notizie riguardo nuova musica di Frank Ocean, pare ha rotto il silenzio sui social un po' di tempo fa, condividendo un po' brevi assaggi di musica. Ha pubblicato a sorpresa uno snippet inedito di circa 35 secondi che è caratterizzato da una melodia acustica e uno stile spoken word che ricorda molto le atmosfere di Blonde, e poi ha condiviso tramite il suo profilo Instagram circa un minuto di una nuova traccia cantata, confermando comunque che sta effettivamente continuando a registrare in studio. Speriamo che possa pubblicare nuova musica. Intanto ci siamo riascoltati questo grande singolo dal 2016.
1: Il 2016 deve essere stato un anno creativamente molto importante, perché oltre a Blonde è uscito anche Awaken My Love, album di Childish Gambino, che arriva ovviamente dagli States, il suo alter ego musicale che invece dal punto di vista attoriale è Donald Glover, che ha successo davvero in più campi, visto che è stato scrittore per il Saturday Night Live, ha partecipato alla sitcom simpaticissima Community nel ruolo dello svampito Troy Barnes, e poi ha scritto, diretto, interpretato la serie TV Atlanta. Insomma, un personaggio a tutto tondo davvero incredibile. Tra l'altro, in questa canzone che andremo ad ascoltare c'è un mito metropolitano che è durato anni. Tutti hanno pensato che Donald Glover avesse usato un pitch, un effetto digitale, per alzare la tonalità della voce e renderla più acuta. Invece ha confermato che non c'è alcuna alterazione digitale, ha semplicemente cantato in falsetto direttamente in studio, registrando la traccia però di mattina presto, con la sua voce ancora rock e calda di sonno. Questo è Childish Gambino, qui all'interno di Soul Collection Redbone.

0: Beh, grande cantante, grande artista, grande attore, me lo ricordo molto bene in Atlanta, come ci ha detto Dal Toto, ma io l'ho amato, io sono un amante della saga di Star Wars, l'ho amato nei panni di Lando Calrissian, veramente un grande personaggio, Childish Gambino, qui ascoltato dal 2016 con Redbone.
1: Ma come spaziamo all'interno di Soul Collection? Rimaniamo negli States e rigustiamoci quell'atmosfera della West Coast, perché per i prossimi minuti saremo in compagnia di Gene Aiko, che ha pubblicato il suo nuovo album West Side Whimsy, e nelle 20 tracce c'è proprio tutta quell'atmosfera che riporta alla West Coast e anche al suo amore per i road trip. Lei ama viaggiare in auto lungo appunto la costa californiana. A me, ascoltando il disco, è venuto in mente, anche per il nuovo singolo, un po' quel sound, quel mood tipo Regulate di Warren G. Se l'ascoltate un po', diciamo che le basi e i ritmi sono quelli. L'atmosfera, tra l'altro, arricchita anche dalla presenza dell'amico Kendrick Lamar, che fornisce il suo tocco magico in aggiunta alla voce delicata di Gene Aiko. Qui in Soul Collection il nuovo singolo da West Side Whimsy, si chiama So Good.
2: Face stupid, body stupid, hottie stupid, got me stupid, beauty in the brain, say

0: Chiudiamo la seconda parte di Soul Collection con una canzone che sono certo ascolteremo ancora per parecchie settimane. Il nuovo singolo di Jhené Aiko con Kendrick Lamar era So Good.
1: Now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: Soul Collection, Black in the Day.

0: Io sono Sergio Basilico, con me ci sono i miei fratelloni Andrea Pozzali e Stefano il Toto Crotti. Questa è Soul Collection, l'ultima parte inizia con Songs in the Key of Life. Lo stiamo festeggiando in tutti i modi perché, come ben sapete, compie 50 anni questo fantastico album, che è arrivato sul mercato il 28 settembre del 1976. Oggi, per festeggiarlo, abbiamo ascoltato uno dei grandi motivi contenuti in questo doppio album, quello intitolato I Wish. Una curiosità: la musica di questa canzone è nata proprio nell'estate del 76, durante una festa, un picnic organizzato dalla Motown per i propri dipendenti. Stevie Wonder sentì il bisogno impulsivo di suonare, pazzesco, si isolò nello studio, compose la base strumentale veramente in pochissimo tempo, ispirato un po' dal ritmo e dall'energia di quella giornata. Poi Stevie non aveva la musica pronta, ma non i testi. Una notte, tormentato dall'insonnia, iniziò a riflettere su quanto fosse bello e semplice essere bambini, ricordando la propria infanzia a Detroit. Scrisse tutto il testo di getto prima dell'alba e lì nacque I Wish. Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, era il 1976.
1: E dopo questo album spettacolare, 50 anni dopo, è uscito invece il primo lavoro di questo artista che si chiama Dai. E ovviamente gli auguriamo lo stesso successo di Stevie Wonder, anche se sarà davvero molto molto difficile. Comunque a noi piace e ve lo proponiamo qui all'interno di Soul Collection. Tra l'altro Dai è un produttore, per anni ha scritto per Drake, per SZA, per Travis Scott, ma soprattutto per alcuni classici di Kendrick Lamar, che è uno dei suoi migliori amici. Tra l'altro sugli album Damn e Mr. Morel and the Big Steppers, adesso ha deciso di mettersi da solo, ha iniziato a scrivere, ha fatto uscire per proprio questo album che si chiama Black Boy Alternative, che fonde hip hop e alternative rock, tanto che lo stesso Dai ha deciso di chiamare questo tipo di musica Black Radiohead. E ha scritto come questo album come se fosse una lettera al suo io più giovane. Noi ve lo facciamo ascoltare perché davvero è uno dei pezzi più belli della settimana. How to Praise.

0: Baby, we can waste.
1: Le voci di Amber Mark e di Kendrick Lamar ad accompagnare DJ Dai. Tanti sono gli ospiti all'interno del suo nuovo album, si intitola Black Boy Alternative, e questo è il singolo che vi abbiamo fatto ascoltare oggi in Soul Collection, che si intitola How to Pray.
2: Soul Collection è anche un sito, soulcollectionradio.com. Potete andare a scoprire tutto il nostro mondo, perché lì dentro trovate la nostra musica, ovviamente le notizie, ma anche le nostre playlist con naturalmente la nostra classifica, la nostra chart, che ogni settimana riassume nelle 30 posizioni le nostre preferenze. Stavamo commentando a microfono spento che ultimamente tanto è piena la nostra trasmissione di bellissime musica che si fa fatica a stilarla proprio per la bellezza delle canzoni. Una delle protagoniste di queste ultime settimane è sicuramente la prossima canzone, che si chiama Heaven Baby. Avrete forse già capito che stiamo parlando della collaborazione tra la star nigeriana Ayra Starr e Zayn, ex appartenente al gruppo degli One Direction. Tra l'altro, ce lo raccontava Sergio la scorsa settimana, è stato un momento commovente per Ayra Starr quando ha sentito per la prima volta il provino completato con la voce di Zayn, che cantava con lei. È stato un grande idolo per lei. Lui invece per la prima volta si è affacciato nella classifica di vendita nigeriana con questa canzone, che è stata prodotta e realizzata al pianoforte anche con la collaborazione del duo The Monsters and Strangers, Ayra Starr, Zayn. Questa è Heaven Baby in Soul Collection.

0: Quante volte a inizio anno 2026 vi abbiamo parlato di Liven Cali, che è tornato proprio quest'anno con un album fantastico intitolato Elky 99, dal quale abbiamo estratto un po' di singoli che ci ricordavano Sade per le sonorità ospitate. E questa canzone è contenuta originariamente proprio in quell'album, ma poi cosa ha fatto Liven Cali? Ha deciso di fare delle versioni nuove, delle versioni remix, e ha scelto questa canzone e ha scelto un suo amico Prezzemolino Lucky Day, che insieme a Liven Cali ha ricantato questa canzone, si intitola Pieces, e oggi l'abbiamo ospitata come novità qui in Soul Collection.
1: C'è un momento della trasmissione in cui mi viene un po' la malinconia, perché ci stiamo apprestando al termine, ma abbiamo ancora tante canzoni da farvi ascoltare, nello specifico tre, e la prima di queste è una di una artista che fa parte anche del collettivo dei Soul, suo marito, che è compagno anche dal punto di vista professionale, è Inflo, le produce le canzoni, ma lei le fa diventare veramente fantastiche, molto belle, con la sua voce cristallina, con questo suo modo di cantare che mi ha fatto veramente innamorare di lei. Cleo Soul, la numero uno della nostra chart, Gentlewoman.

0: Come ha detto il Toto, questa per la seconda settimana consecutiva è al comando della nostra chart. Tra l'altro, se volete dare uno sguardo alle 30 canzoni preferite da noi di Soul Collection, potete andare sul nostro sito soulcollectionradio.com, nell'apposito spazio delle chart vedrete che al numero uno c'è questo motivo intitolato Gentle Woman.
1: Adesso vi parliamo di Emily Sandé, che ha annunciato proprio in questi giorni la sua data in Italia. Sarà in concerto l'8 marzo prossimo al Fabric di Milano. Vogliamo parlarvi di questa cantante che arriva da Glasgow. In modo particolare ci proiettiamo, ritorniamo fino al 2011, all'album Our Version of Events, che conteneva diversi successi della cantante. Uno, quello che vi facciamo ascoltare quest'oggi dal titolo Heaven, è nata in un modo del tutto estemporaneo durante una conversazione prolungata notturna tra Emily Sandé e il suo produttore Naughty Boy. I due stavano parlando di religione, della tentazione e di quanto sia difficile comportarsi bene nella società dove tutto va veloce e le distrazioni sono continue. Naughty Boy le disse semplicemente: credo che l'unica cosa da fare sia cercare di mantenere il cuore pulito. E da lì nasce praticamente nel giro di 30 minuti l'ispirazione per realizzare la canzone che vi facciamo ascoltare nei prossimi minuti, Heaven.

0: Non è esattamente consueto ascoltare una musica del genere quasi sui confini della drum and bass, ma è la bellissima produzione di Naughty Boy per la voce di Emily Sandé a chiudere Soul Collection di quest'oggi, era Heaven.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. E sì, cari fratelloni, siamo arrivati al termine anche di questa settimana con Soul Collection e noi ci risentiamo, se volete, la prossima settimana puntuali qui sulla vostra radio preferita. Sergio e Andrea e il Toto vi salutano e noi vi lasciamo sulle note del più recente singolo di Michelle Ndeje Ocello insieme a Liam La Havas, il rifacimento di Don't Look Any Further. Ciao a tutti!

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Welcome. Bienvenidos al Warm Global Day.

0: Ecco la dose giornaliera della musica degli anni 80 e 90. Ben trovati con la voce di Marco Del Vais. Super Sound, stiamo rivisitando i grandi momenti della musica di quei vent'anni meravigliosi. Partiamo immediatamente per non perdere tantissimo tempo. Era il 1994, lei si chiama Dawn Penn, è una cantante giamaicana e fa conoscere al mondo You Don't Love Me. Loro invece arrivavano dalla Germania, erano stati un po' presi bene dalla musica di Gary Numan, Orchestra, Manovers in the Dark, Depeche Mode. Si chiamano Twins, questa è una canzone molto molto da discoteca, si chiama Ballet Dancer. E poi la musica italiana, con una formazione nata nel 1977 a Bologna. Hanno cantato anche con Lucio Dalla, ma con tanti altri. Si chiamano Stadio, saremo nel 1991 con la canzone che si intitola Generazione di Fenomeni. Queste sono le prime tre canzoni che ascolteremo nel Super Sound.
1: Nel Super Sound anche la musica reggae.
2: We the sound and tell the people about the mythical disco.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: C'è dell'ottimo rock nei prossimi minuti nel Super Sound, perché avremo insieme a noi Cher con l'album che si chiama Love Hearts. La canzone è molto molto bella, che si intitola Love and Understanding, 1991. Un anno dopo invece i Della Mitri, formazione che facevano dell'ottimo rock scozzese, escono con questa canzone che fa un grandissimo successo, si chiama When You Were Young. E poi questo arriva dalla Spagna, o per meglio dire è italiano ma con origini spagnole, è uno dei più grandi importanti nomi della famosa Italo Disco, si chiama Gary Love. Lo ascolteremo con la sua canzone del 1982, si chiama You Are a Danger. Queste sono le canzoni che tra qualche istante arrivano in Super Sound.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Vi fa rivivere i favolosi anni 80, vi fa rivivere i favolosi anni 90, questo appuntamento qui, che vede la musica un po' più commerciale rispetto a magari tanta altra che c'è in giro. Dai, partiamo con le prossime tre canzoni che non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra, se non, cosa? Che sono stati dei grandi successi. Era il 1982, lui fa il suo esordio nel mondo della musica con To Meet Me. Nel 1984 l'altra canzone molto importante, My Desire, e nel 1985 il suo primo album, Overpower. Si parla di Denarov con Future Brain, che è il pezzo che ascolteremo tra qualche istante. Loro invece sono il gruppo femminile di maggior successo di tutti i tempi, con oltre 145 milioni di dischi venduti. Sono una girl band britannica. Si sono formate nel 1994 a Londra. Loro sono le Spice Girl, che ascolteremo con Never Give You Up on the Good Time. E poi una cantante che è un po' del mondo della musica country, ma in questo caso molto pop, con Faith Hill e The Way You Love Me.

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Sono tre canzoni, come al solito, ma sono una più bella dell'altra. Entreremo nel 1993 tranquillamente ascoltando l'album che si chiama Cannibali con Raff, album che era già diventato famoso per il battito animale. Noi lo ascolteremo però con l'altro grande successo, che è quello che si intitola 2. Mondo di Belinda Carlisle, invece un po' di rock e di quello melodico. Heaven on Earth è l'album che ha venduto un sacco di dischi. La canzone più famosa era quella che era uscita nel 1987, che appunto si intitolava Heaven is a Place on Earth. Subito dopo, nel 1988, invece esce Circle in the Sands. E poi Boy George, grande cantante di Culture Club, con questa raccolta di grandi successi di questo meraviglioso personaggio che è Boy George. Lo ascolteremo con Everything I Own. Queste sono le canzoni che ascolteremo.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
5: Vi è piaciuto? C'è stata della bella musica? Beh, la prossima volta ne troverete altra meglio ancora. Adesso si parla di questo personaggio meraviglioso. Il singolo, che tra qualche istante ascolteremo, ottiene un successo incredibile di vendite e diventa in poco tempo uno dei brani più significativi della carriera di questo cantante. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1999 vincendolo nella sezione giovani. Anche se il suo più grande successo, secondo me, radiofonico è Ogni volta tutta la vita. Bravi, avete azzeccato. C'è Alex Britti con però il pezzo che si intitola Oggi sono io. Era il 1999. Si conclude l'appuntamento di Super Sound. Ci sentiamo su questa radio, ancora con altre belle canzoni per rivivere i meravigliosi anni 80 e 90. Ciao ciao dalla voce di Marco e del Vice.

non so perché, quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Adam Knott and a body else, Connie.
1: Ladies and gentlemen, and now the star of the show.
2: Claudio Fusca DJ, presenter House Vibes Radio Show.
3: House Vibes Radio Show, una sequenza di brani mixati che hanno fatto la storia. Alla console Claudio Fusca DJ.
2: Buon ascolto.

0: Ogni sabato Radio Antenna Web vi porta indietro col tempo con Claudio Fusca DJ.
1: House Vibes Radio Show.
2: House Vibes Radio Show, una sequenza di brani mixati che hanno

0: House Vibes Radio Show torna sabato prossimo, sempre con Claudio Fusca, DJ.
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 2, ignition, liftoff.
1: Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

sono quelle cose che fai da anni, anni, anni, riproponi da anni, anni, anni. Questo è il nostro modo di darci appuntamento ogni settimana, qui pronti a raccontare musica, Riccardo Brascia ed io, Stefano Antonini, perché il nostro modo di parlare dell'Apocalypse avviene settimanalmente con voi, anche se poi durante la settimana lavoriamo tantissimo, ma poi ci troviamo per raccontarvi musica, e così faremo anche adesso per i prossimi 120 minuti. Si inizia sempre così, allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente, buon viaggio.

stiamo iniziando il nostro percorso musicale di 120 minuti. Racconteremo storie dal passato, dal presente e dal futuro, così come facciamo sempre all'interno dell'Apocalypse, che è un vero e proprio magazine radiofonico con multipli di 4 pagine, come sempre. Quando andiamo nel futuro siamo con il preascolto, quando siamo nel presente vi raccontiamo la top playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente 4 tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del

appartiene al futuro, una che appartiene al presente, senza un vero e proprio ordine cronologico. Questo succede anche che ritroviamo tracce già ascoltate nel corso del programma. Noi siamo così, diamo molta attenzione a quello che ci segnalate. Ci sarà l'appuntamento con il DJ Tuono all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà Stare Insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 4857785. C'è un sito di riferimento, stefanoantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast per ritrovare le cose passate.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. Le 4 tracce sono
2: Beyond Love, Talk to Me. Hitbox, Lift Me Up. Adrenaline, Synthetic Dream. Odeon, Pneuma.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: È tempo ancora di una bella selezione musicale di 4 tracce, una pagina dell'Apocalypse da ascoltare, da sfogliare velocemente, ma soprattutto in maniera immersiva. Quindi se avete una cuffia alzate il volume, se siete in macchina alzate il volume, se avete voglia di condividerlo con gli altri, comunicatelo, mandate un WhatsApp, mandate qualcosa ad un amico che dice dove siamo e cosa stiamo facendo. 4 tracce, ad iniziare da Coeus, Thinking Too Much. Jackie Tian, Energy. Alexander Popo, Omnivium Dictus. Venner, Low Frequency. Think Too Much. Su etichetta Automatic guardiamo sempre verso il futuro, verso le novità.

vecchia conoscenza Alexander Popov insieme a Yuvagen. Titolo difficile, ma lo pronuncerò bene. Onivium dictus. Mi devo far aiutare da qualcuno che sa meglio la lingua latina.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Se guarda al passato, al presente e al futuro, questa volta guardiamo al presente. Top Playlist è la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono
0: Give Back, Sigi, Rauzumi, The Wall. Shadow of Lessica, Landscape. Bor, Taylor, Kraya, Home. Now when we see our favorites, to cry when the music hits you so good. Nawa, Lamented Hymn.
1: Tra le hit più selezionate, più richieste, Give Back insieme a Sigi e Rau Zombie, questa traccia si intitola The World.
2: Numero 1.

0: Harbour, Taylor, Kraia e Mr. V, tutti insieme per questa traccia dal titolo Home, piaciuta molto, votata tanto.
1: Numero 3.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Siamo nella zona mista dove non c'è tempo, passato, presente e futuro, così ci piace parlare in questa pagina dell'Apocalypse. È una pagina di ricordi, ricordi del passato, del presente e del futuro. Incominciamo a scoprire in quale parte storica andiamo ad ascoltare.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Vediamo se vi piace anche questa di Hitbox, Lift Me Up, versione extended.

0: Voi naturalmente per comporre questa pagina di zona mista di passato, presente e futuro potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 391 4857785. Ad esempio, un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.
0: Disco storico, Chronix Apocalypse, senza la E finale, per distinguerlo dal nome di questo programma che è Apocalypse con la E finale. Ma è lo spazio riservato al passato, al documento sonoro.

0: Un viaggio senza tempo.
1: A proposito di remake, una traccia storica degli anni 90, della metà degli anni 90, dal titolo Don't Be Afraid, fatta da Moonman naturalmente nella versione originale. Questa volta Moonman insieme a Joris Voorn e Ferry Corsten in questa versione extended di questo rifacimento di un pezzo di

0: viaggi senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'Apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'Apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
2: Bradeur, Leave It and Lose It.
3: Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes.
4: Seven, Rube.
5: Technit, Maria Maria.
1: Arriva Bradeur con Leave It or Lose It, su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Un'altra pagina dell'Apocalypse, così come il nostro magazine radiofonico, si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro, quindi una vera e propria chart, rapida, veloce, in ordine decrescente. Ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: questo era il DJ Tuono. Bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brash. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima. Stessa radio, stessa frequenza. Non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni, noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: Deep Waves Music presents Deep Waves Music Show, hosted by international DJ and producer C-Pain, live from the Deep Waves Music Studios in Miami. In Miami, your weekly wave of the best premier electronic dance music from around the world. From around the world.